Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove

0: Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio
1: Serena. Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 31 maggio 2026 è il 151esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:38. I santi del giorno sono San Silvio di Tolosa, Santa Petronilla e San Vitale di Assisi. Oggi è la giornata mondiale senza tabacco, istituita il 31 maggio del 1988, è una ricorrenza che ha lo scopo di invogliare le persone a smettere di fumare. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 maggio del 1894 John Harvey Kellogg, sovrintendente di un sanatorio a Battle Creek in Michigan, brevetta i Corn Flakes. Nel 1962 a Voghera un treno merci provenienti da Milano non rispetta un semaforo rosso e piomba su un treno carico di passeggeri diretto in Liguria che sostava sul terzo binario. Fu il più grave disastro ferroviario italiano del dopoguerra, 63 le vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 31 maggio del 2008, in occasione dei World Athletics Tour a New York, il velocista giamaicano Usain Bolt stabilisce a quasi 22 anni il nuovo record del mondo sui 100 metri.

0: Whitman, nato a West Hills il 31 maggio 1819 e scomparso a Camden il 26 marzo 1892. È stato un poeta, scrittore e giornalista statunitense. Considerato il padre della poesia americana, è stato il primo poeta moderno ad utilizzare comunemente il verso libero, di cui è considerato in un certo senso l'inventore. Compie oggi 96 anni Clint Eastwood, californiano di San Francisco, nella galleria dei volti che universalmente potrebbero rappresentare la storia del cinema mondiale, il suo è tra i più significativi. Eccellente su entrambi i versanti della cinepresa, del suo talento dicono qualcosa i 5 Oscar conquistati. Spegne 73 candeline Fabio Concato, milanese doc, la voce romantica e l'indiscussa raffinatezza dei testi ne fanno uno dei cantautori italiani più amati di sempre. 56 candeline sulla torta di Paolo Sorrentino, regista di indiscusso talento, in coppia con l'inseparabile Tony Servillo, rappresenta l'immagine del cinema italiano contemporaneo nel mondo. Compie 53 anni la conduttrice televisiva ed ex modella italiana Adriana Volpe. E il proverbio del giorno è: altri tempi, altri costumi.
1: Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, tra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari, in provincia di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 80084-1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la cura del dettaglio torna protagonista, ma il vero passo in avanti sarà riconoscere quando è il momento di lasciare andare il controllo. Un piccolo rischio può portare risultati inaspettati. Toro, l'equilibrio interiore è da raggiungere attraverso momenti di introspezione. Nel lavoro la diplomazia aiuta a superare degli eventuali contrasti. In amore i piccoli gesti fanno la differenza. Gemelli, l'intuito è particolarmente acuto e guida nelle decisioni più importanti. Ci sono delle possibilità di trasformazioni significative in ambito personale. Nel lavoro la determinazione apre nuove strade. Cancro, l'entusiasmo è in rialzo, ma bisogna fare attenzione a non promettere troppo agli altri. Se non si è certi di poter mantenere la parola, meglio dosare le energie e puntare su ciò che conta davvero. Leone, piccoli imprevisti logistici potrebbero alterare i programmi iniziali. Una certa rigidità non giova alla situazione. Meglio accettare variazioni con maggiore flessibilità. Sul fronte affettivo ci vuole maggiore coerenza. Vergine, una giornata da prendere con leggerezza, soprattutto nei rapporti interpersonali. L'ironia sarà un'alleata preziosa. Alcune intuizioni potrebbero sembrare strane, ma apriranno la porta a soluzioni originali. Bilancia. Il bisogno di rifugio emotivo si scontra con responsabilità esterne pressanti. C'è il rischio di voler accontentare tutti, dimenticandosi di sé. Piccole pause rigeneranti, anche fugaci, possono fare miracoli. Scorpione, c'è una certa pressione nell'aria, soprattutto sul fronte pratico e lavorativo. Potreste sentire che qualcuno sta tentando di controllarvi o limitarvi. Restate fedeli ai vostri valori, ma senza irrigidirvi. Sagittario, vi sentite come se qualcosa stesse cambiando alle vostre spalle. Non temete, siete più pronti di quanto pensiate. Non cercate di trattenere ciò che deve andare, apritevi invece a nuove strade. Capricorno, una giornata intensa dal punto di vista mentale. Idee potenti, intuizioni profonde, ma anche un po' di ansia o di pensieri ripetitivi. Tenete a bada le paranoie e focalizzatevi solo su ciò che è concreto. Acquario, state rivedendo il concetto di stabilità. Qualcuno intorno a voi vi mette alla prova, oppure un progetto si trasforma radicalmente. Non opponetevi al cambiamento, potreste scoprire che è una via di fuga. Pesci, state riconsiderando un vecchio sogno o un'idea che pensavate superata. Questa tensione tra vecchio e nuovo vi porta a spunti interessanti. Ottima giornata per cambiare punto di vista. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Il silenzio dell'invidioso fa molto rumore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche. 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Prezeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Questa è Radio Selene.

Nation of

0: embassy.
1: Radio Selene.
2: Let me see you dance, man.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest, evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
6: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
8: Questa è Radio Selene.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
2: Tentato femminicidio a bel sito di Mister Bianco nel Catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'aggressore per tentato femminicidio.
1: È annegato nel torrente Crostolo che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici tutti impegnati a tuffarsi quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
2: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdia Raya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea ad appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè rispalancò le porte del cinema.
1: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze e Gabriel tradiscono Arteta, secondo titolo consecutivo per Luis Enrique.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Saremo io e te per sempre legati.
9: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buongiorno, buongiorno amici, è domenica 31 maggio, non sono neanche le 9 e fuori ci sono già quasi 30 gradi. Questa è Radio Selene e qualsiasi cosa voi stiate facendo, colazione a casa oppure in macchina a direzione mare o in giro a fare sport, sappiate che noi intendiamo farvi compagnia fino alle 12 ed iniziamo benissimo con Spiagge, Renato Zero.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene.
4: Domanda mi gira in testa: sono io l'unica a non riuscire a dormire in queste notti calde? Vabbè, consoliamoci con la musica. Iniziamo con To Love Somebody e proseguiamo con Resta Ancora Un Po' di Emma Marrone.

Resta ancora un po', Emma Marrone, che personalizzato oggi potrebbe fare resto ancora un po' a letto, e già è domenica e ve lo potete permettere, fate bene. Del resto non è solo domenica, ma è anche la domenica che ci porta ad un lungo ponte, quello del 2 giugno, ed infatti in questi giorni qualcuno di voi sarà già partito per il primo ponte estivo, anche se in effetti estate non è, a dispetto delle temperature. Ma quando si tratta di 2-3 giorni però la scelta per dove andare è molto semplice. Quando invece dobbiamo partire per una lunga vacanza e aspiriamo a rigenerarci, allora è più difficile. E dunque la domanda di oggi qual è? Mare o montagna? Beh, il mare è bello, bello, bellissimo, io lo preferisco sempre, relax sotto l'ombrellone, divertimento, socialità, ideale per una vacanza attiva, tanta gente, insomma quasi tutti, insomma in moltissimi non concepiscono altro se non

il silenzio, le passeggiate, la frescura, l'esplorazione delle vette, ma insomma la scelta non è per niente scontata, almeno secondo me. E allora oggi noi dobbiamo decidere insieme, non dico dove andare in estate, ma almeno che tipo di vacanza fare o sognare di fare quest'estate. Stendiamo insieme una bella lista di pro e contro, questa è la proposta. Ditemi che cosa preferite tra mare e montagna al 347 72 72 274. Mare contro montagna oggi al mio via, scatenate l'inferno.

0: riprendiamo il nostro discorso qui a Radio Selene in questa domenica 31 maggio insieme a me, Dario Quagliarella, dall'altra parte del vetro. Stavamo parlando di scelte fondamentali, perché queste sono quelle scelte da cui dipende veramente tutta la nostra vita. Ma che cacchio sta di Carla? No, non è vero, sto un po' esagerando, però dobbiamo sapere che se vogliamo goderci a lungo i benefici di una vacanza, allora dobbiamo capire bene di che cosa abbiamo bisogno: mare o montagna?
1: Tutti al mare, tutti al mare.
0: Lo so, tutti al mare, semplice così. Del resto ce l'abbiamo vicino, è facilissimo. Ma la montagna è una destinazione migliore per chi desidera staccare veramente la spina.

dai ritmi frenetici della vita quotidiana e cittadina, perché in montagna c'è l'aria più fresca, dovrebbe essere pulita, è ricca di ossigeno e quindi ci fa recuperare l'energia accumulata nei mesi di lavoro. E poi il trekking migliora la resistenza cardiovascolare, il contatto visivo con il verde, in inglese si dice the forest bathing, i bagni nella foresta, riduce i livelli di cortisolo, cioè l'ormone dello stress, e quindi favorisce la riflessione, la meditazione, il superamento delle proprie sfide personali durante le escursioni. Per esempio mia nipote Matilde, che pure è piccolissima, ha 5 anni e quindi per lei la scelta dovrebbe essere chiara, mare, proprio ieri mi ha detto, doveva esprimere il suo desiderio per il suo compleanno, e ha detto: zia, io vorrei per sempre andare a Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, dove va tutti gli anni. E il mare invece dall'altro lato, vabbè, che dobbiamo dire, potere energizzante, esposizione al sole, vitamina D, tutto, tutto, tutto. Quindi, insomma, la domanda è importantissima. Rispondere

0: te. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
6: Questa è Radio Selene.

0: Maledetto me, fulminacci, frase che io dico fin troppo spesso. Previsioni meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Ed ecco le previsioni meteo per la Puglia di oggi, domenica 31 maggio. Un regime di alta pressione oggi domina sulla regione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi. Venti deboli, basso Adriatico e canale d'Otranto poco mosso.
1: Stai ascoltando

Like Sunday Morning, come la domenica mattina, i Commodores dal 1977, che pezzone, grazie Radio Selene, grazie. E tra l'altro aiuta il mio umore disturbatissimo per la mancanza di sonno dei 3 giorni. È cosa che però fa pure l'acqua salata del mare e pure l'aria ricca di iodio, per non tacere dei bei corpi che passeggiano sulla spiaggia. E sicuramente però anche le passeggiate in montagna, i bagni nel verde, l'aria pulita aiutano l'umore. E allora è difficile scegliere. Che cosa fare quest'estate? Mare o montagna? Io aspetto i vostri messaggi, le vostre note vocali al 347 72 72 274. Tra l'altro Maria Rosaria è stata tranchant, non ha avuto dubbi. Buongiorno, sempre e solo mare. Mentre Carlo dice: ma quale mare è mare? Io muoio di caldo anche sotto l'ombrellone. Me ne vado in montagna quest'estate.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.
6: E questa invece è Carla che vi parla e che vi terrà compagnia fino alle 12. Avete già acceso il telefono? Avete visto quella scena dei cavalli sulla Cristoforo Colombo che corrono come pazzi? Cose che succedono.

Ma scusa Carla, perché dici che il mare è stressante? Io scelgo una spiaggia poco affollata e ci vado non prima delle 6 del pomeriggio per guardare il tramonto, sorseggiando una birra fresca e poi fare un bagno rilassante e torno a casa felice come una bimba. Firmato Angela. E Angela, c'hai ragione, guarda, io mi sono rilassata già soltanto a leggerti, però se trascorri una settimana al mare di solito la spiaggia la frequenti molto di più e allora il caldo delle 14 in spiaggia non lo allevia nemmeno un bagno in mare che ormai tende ad avere sempre la temperatura di un brodino invernale a quell'ora, eh? E quindi insomma diciamo che hai ragione, ma dobbiamo pensarci bene. La montagna resta una valida alternativa, così come la musica. Ci sentiamo Lost in Music, singolo del gruppo musicale femminile Sister Sledge.

0: Magnetic, pausa, e adesso è l'ora di dare la linea alla redazione per le notizie dal mondo e dall'Italia naturalmente.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione, lo scrive il New York Post. Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte americane. Un funzionario ha affermato che le modifiche apportate dal tycoon, una nuova proposta più rigida, erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro già inviato alla guida suprema iraniana.
2: Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zaran in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Inoltre le IDF hanno ulteriormente intensificato nelle ultime ore l'offensiva di terra nel sud del Libano. Nei giorni scorsi avevano annunciato l'avvio di un'operazione nella zona per distruggere le infrastrutture di Hezbollah ed eliminare i terroristi.
3: Ora in Italia, attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, in provincia di Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie sotto casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco, per disinnescare alcune bombolette inesplose.
2: Il ragazzino di 12 anni che due giorni fa tentato di accoltellare il professore di tecnologia in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, era determinato a compiere una strage e si ispirava esplicitamente a motti fascisti e stragi commesse negli Stati Uniti. Durante l'interrogatorio con la procuratrice dei minori di Palermo, il ragazzino non avrebbe mostrato nessun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei dettagli nei giorni precedenti e annunciato, seppure con post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Sequestrati tutti i dispositivi elettronici in possesso del ragazzo.
3: Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. A tutti i finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno notificato altrettanti inviti a dedurre.
2: Il calcio, Rafa Leao ha parlato del suo futuro a Sport TV Portugal, parole che sembrano allontanare il portoghese dal Milan. Penso di avere già dato tutto quello che avevo al Milan, ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato e se questo dovesse accadere sarei molto contento, ha detto l'attaccante, che ha poi aggiunto: dopo il mondiale studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Succedevano tutte quelle bruttissime cose che ci hanno appena raccontato le news. Io ieri sera a Foggia stringevo la mano a personaggi del tipo Kevin Spacey, Margherita Bui, Matthew Modine, e queste sì che sono belle notizie, ricordi?

Sorry, Justin Bieber, e adesso ascoltate che cosa ci dice Giulia. Per me e mio marito è sempre difficile scegliere tra mare o montagna, perché io amo il mare e lui ovviamente ama la montagna. Quindi ogni anno abbiamo deciso di dividere in 15 giorni di ferie in 2 settimane. E va bene così. Però ora la discussione è sempre la stessa. Iniziamo dal mare o dalla montagna? Vabbè. E che devo dire? A questo punto dovete tirare a sorte, non c'è proprio niente da fare. Che poi, tra l'altro, fare le valigie, se passate dall'una vacanza all'altra direttamente senza passare dal via, deve essere pure difficile, perché se andate in Friuli, voglio dire su vette alte, lì può far freschetto, soprattutto in questi periodi in cui passiamo così facilmente dall'estate all'inverno con lo schioccare di 2 dita. Già, però intanto io vorrei ricordarvi che è importante portarsi sempre dietro, oltre al cappotto, al costume, le ciabatte e la protezione solare, un bel libro, ovunque voi siate, stesi sul verde di un prato oppure sotto l'ombrellone, su un bel lettino, un libro vi fa sempre grandi compagnia. Potete poi ascoltare un podcast oppure scrollare un po' il telefono, però il libro, il romanzo, vivete 2 avventure insieme, quella che vivete realmente e quella che leggete. E allora ricordatevi i libri e soprattutto seguiteci, perché tra un po' vi dirò che cosa sta spopolando un nuovo genere letterario. Sì, un nuovo genere letterario che sta facendo discutere, perché è pruriginoso, diciamo così.

questo, la testa gira con questo ritmo così forsennato, direi, mi sembra adatto alla spiaggia più che al relax della montagna, perché è proprio di quello di cui stiamo parlando oggi, no? Scegliere, saper scegliere consapevolmente tra spiaggia, tra mare e montagna, e poi fare le valigie e nelle valigie metterci i libri. E se vi piace leggere, allora dovreste già conoscere i romance, un genere letterario che ha conquistato una nuova generazione di lettrici. Sono praticamente l'eredità degli Harmony, cioè dominano le classifiche, rappresentano la fascia più redditizia della narrativa commerciale italiana, ma sono al centro dell'attenzione perché in questi libri ci sono tante scene di sesso. Sono storie d'amore tra protagonisti giovani, anche giovanissimi, e includono temi come desiderio, trauma, passaggio all'età adulta. Però i temi narrativi sono sempre gli stessi e molto ricorrenti, si sviluppano intorno a lunghissime scene di sesso per le quali da qualche tempo i librai e i genitori stanno sollevando delle critiche, perché secondo le titolari della libreria milanese In cerca di guai, per esempio, gli editori dei romance, che spesso sono editori di libri per adulti, hanno una grande responsabilità: vendono pornografia ai minori di 12 anni senza nessuna regola, mentre i genitori, che spesso sono ignari dei contenuti di questi romance, sono tutti contenti perché vedono le figlie che via che leggono, girano pagine in continuazione ovunque siano, e che finalmente hanno abbandonato i cellulari. E beh, c'hanno ragione tutti, c'hanno ragione i ragazzi che leggono storie che li aiutano ad affrontare la pubertà, e c'hanno ragione gli editori che si lamentano perché qua sotto si nascondono delle cose pornografiche. Va bene, andiamocene avanti con la musica noi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Radio Selene.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
9: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.
0: Radio Selene.

Ossessione, Samurai J, dice Michela. Carla, ma che dici? Kevin Spacey a Foggia, tu che stringi la mano. Ah già ragazzi, perché a Monda oggi terminano 4 giorni di... a Foggia, scusate, oggi termina a Monda il festival del cinema sui cammini, che ha garantito 4 giorni di presenze spettacolari. Cioè, voglio dire, Margherita Bui, Kevin Spacey e tanti altri come Maurizio Nichetti, Matthew Modine, quello di Stranger Things, ci avete presente? Erano tutti lì, erano magicamente aperti al pubblico, potevi andare, farti foto, farti firmare autografi, ma soprattutto incontravano il pubblico per delle masterclass in cui tutti hanno raccontato cose bellissime, davvero. Matthew Modine ieri sera ci ha lasciati a bocca aperta, perché dietro un grande artista c'è una grande anima. Ha parlato della necessità di tutelare il territorio, i boschi, la acqua, ha detto ma dai, ma non pensiamo ad andare sulla Luna o su Marte, pensiamo a vivere qui e a tenerci tutto bello, pulito e sano, il nostro mondo, a quegli altri ci penserà qualcun altro. Che ragione che ha, che grandi personaggi, che bellezza avere queste opportunità di crescita, soprattutto per i ragazzini che hanno incontrato anche tantissimi giovani attori a cui ispirarsi, perché sapete che insomma sono moltissimi i ragazzi e le ragazze che sognano di fare l'attore e l'attrice, e hanno potuto confrontarsi e capire che sì, è un bellissimo mestiere questo, però è anche un lavoro duro in cui bisogna lavorare proprio tanto. E c'è un grandissimo gusto in questi festival cinematografici. Che gusto!

sono artisti più schivi come Matthew Modine, come Edoardo Bennato, che nel mio incontro di qualche anno fa, insomma, non è stato proprio divertentissimo, ecco, però è un genio. Sono solo canzonette, è una canzone indimenticabile. E invece questa che stiamo ascoltando di Irama è una canzone molto caliente che sicuramente diventerà un tormentone estivo, un mix di passione, tango e sensualità pura. Cabana, Irama.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ebbene sì, questa è Radio Selene, la vostra radio preferita, ed io sono Carla, la vostra speaker preferita. Oh, no, boh, vabbè, però mi piacerebbe, diciamo, lo spero, ecco. Allora, stiamo parlando di mare e montagna. Cosa volete fare quest'estate? Ditecelo!

vento, magari a tutti quelli che oggi stanno navigando verso, che ne so, le isole Tremiti. Che sogno, ragazzi! Ed è un sogno anche questo brano, lo ascoltate adesso in sottofondo e secondo me lo avete già riconosciuto. Il titolo fa riferimento al segno zodiacale dell'artista. Chi? Antonello Venditti, un grande, sotto il segno dei pesci, è il suo segno appunto, che tradizionalmente è associato all'idealismo, alla sensibilità e ai sogni utopici.

1978, quando usciva Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, eppure questa canzone mi ha accompagnata a lungo nei miei viaggi in macchina. È questo il potere dei grandi classici. Ma sono già le 11.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene.
4: Ciao, sono Stefania, accanita lettrice. Io spolpo libri sotto l'ombrellone sul lettino.

Sunflower, girasole, qua mi sa che siamo tutti sun addicted, sono tutti amanti pazzi della luce del sole e quindi secondo me del mare. Mi scrive infatti Nicola: buongiorno ragazzi, per me il mare rappresenta la vita, i pensieri affondano nel mare, i problemi galleggiano, ma poi più si allontanano dalla riva e più vuol dire che li ho risolti. Il mare mi fa felice, mi fa divertire in estate. La montagna invece è meglio d'inverno, d'estate è triste. Beh, d'estate è triste, no, è troppo, perché invece secondo me l'estate la montagna è rigogliosa, bellissima e ti mette tanto tanto buon umore. Però è vero pure che il mare è amato dalla maggior parte delle persone e ci sarà un motivo. Però noi abbiamo parlato anche di libri prima, no? È arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che ama leggere sotto l'ombrellone. Allora vorrei sapere da voi che lettori siete: classici, amanti del profumo della carta e dell'orecchietta sulla pagina per non perdere il segno, oppure invece siete più tecnologici e per non avere troppo impicci leggete un iBook sul tablet, o siete per caso in così pigri che non volete nemmeno tenere il tablet in mano? E invece vi ascoltate un audiolibro dal cellulare, che sotto l'ombrellone è l'ideale per conciliare la pennichella. Io però vi vorrei dare un consiglio: lasciate perdere la tecnologia. Il perché ve lo spiegherò tra pochissimo, prima però ci ascoltiamo il prossimo brano.

Some funk, Francesco Gabbani, si stanno preparando tutte con le hit estive, bravi loro. Noi invece stavamo parlando della tecnologia, vi ho detto lasciatela perdere perché ormai lo dicono tutti, gli schermi non ci fanno bene, e pensate che addirittura dopo anni di entusiasmo per tablet, laptop, piattaforme didattiche, io sono stata in tantissime scuole per lavoro e veramente in ogni aula ci sono schermi enormi che ti lasciano a bocca aperta. Dicevo, dopo tutti questi anni di entusiasmo, molte scuole stanno riportando la carta e la penna nelle aule. Succede per esempio in Svezia, che dopo aver imposto l'uso dei dispositivi digitali persino negli asili nel 2019, ha invertito bruscamente la rotta, ha stanziato 200 milioni di dollari per riacquistare libri di testo e introdurre un divieto totale sui dispositivi. Il motivo? Un crollo delle competenze in lettura e matematica tra gli studenti.

0: amici, attenzione, ho una notizia per voi. Domani, lunedì 1 giugno alle ore 18 al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, reduce dall'esperienza dell'Eurovision Song Contest a Vienna, arriva al Grand Shopping Mongolfiera. Domani, 1 giugno alle ore 18. L'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Media Partner, Radio Selene. Grand Shopping, grande da non crederci. Il Grand Shopping Mongolfiera è a Molfetta, strada statale 16, zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche. 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. 3 giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

California Girls, che secondo me queste ragazzine amano il mare proprio come il nostro Lello, che dice buongiorno e buona domenica a tutti voi. Sicuramente vince il mare, però ho lavorato anche in montagna a Courmayeur e devo dire che anche la montagna non è per niente male. No, no, no.

letto il messaggio del nostro Lelo che ha lanciato l'asso piglia tutto su mare e montagna. Saluto con ammirazione la nostra Simona che mi ha mandato la foto della sua bella libreria per dirmi che ama leggere. Quindi la domanda, anzi la risposta alla domanda "tu cosa fai questa sera?" nasce spontanea: leggo.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

0: Questa è Radio Selene.
1: La musica è sicuramente la colonna portante delle nostre giornate estive e ci sono pezzi che ascolteremo tanto, tantissimo, come questo Bossa Nostra di Gaia che sta per arrivare, però prima ascoltiamoci Opalite di Taylor Swift.

Il prossimo brano è un inno all'ottimismo e alla resilienza. Il significato ruota attorno al potere del cambiare prospettiva, cambiando il modo in cui guardiamo le cose. Anche le difficoltà più grandi della vita possono essere affrontate con leggerezza e apprezzando la bellezza del mondo. Ora ci ascoltiamo DB Boulevard con Point of View.

0: eccoci giunti alla fine del nostro appuntamento. Da me e Dario Quagliarella un augurio di una ottima domenica e magari anche di un bel ponte rilassante del 2 giugno. Vi suggerisco di non perdervi dalle 16 in poi da Rignano Garganico, Maria Rita e Stefano che sono lì per raccontarci il Kunstfest. Alla prossima!
1: Radio Seleni.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Un'auto guidata da un sedicenne e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri nella provincia foggiana. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero sedicenne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi.
1: A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee nel giardino della Basilica di Pieve, in un'area nascosta dalla strada e dall'ingresso dell'oratorio parrocchiale. Lo riporta l'edizione reggiana del Resto del Carlino, secondo cui la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. La giovane, ancora sotto shock e seguita da una psicologa, ha riportato un colpo di frusta, ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi di 15 giorni.
2: Percosse di selvaggia intensità, vessazioni crudeli, violenza brutale, condotte atroci e abominevoli sono solo alcuni degli aggettivi che procura e GIP hanno messo nero su bianco nella richiesta di arresto per la madre della bimba di 2 anni morta a Bordighera, per il compagno Manuel Giannuzzi, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati e continuati con conseguente morte della bambina. A incastrare i due ci sono i video, foto e chat rinvenuti sui telefoni, ma anche le testimonianze delle due sorelline della piccola, due bimbe di 9 e 7 anni.
1: Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la Procura di Parigi. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale di Parigi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata.
2: Andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zakrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avishai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
1: Lo sport in chiusura è Venezia a far sua gara 1 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025-2026 contro Bologna. La Reyer si impone 91-83 in trasferta e si prende così un primo importante vantaggio nella serie contro gli emiliani, ribaltando il fattore campo. Ai campioni d'Italia in carica non basta un Edwards da 17 punti, mentre i veneti si godono un Wilger da 26 punti. Gara 2 andrà in scena domani, sempre alla Virtus Arena.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
4: Dici che

0: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1981.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008. Hit the beat and take it to the first note.

0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche. 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. 3 giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Seleni.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Seleni.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene.

0: Seleni.
1: Radio Seleni.
0: La colonna sonora delle tue giornate.
2: Siamo in diretta anche in questa domenica pomeriggio. Inusuale per me, perché al massimo posso essere in onda di mattina, ma di pomeriggio deve essere proprio un caso eccezionale. Questo lo è.
3: Lo è, perché siamo in un posto eccezionale per raccontarvi un evento davvero.

0: fatto di escursioni, visite guidate, fatto di laboratori, di show cooking. Noi abbiamo partecipato a uno show cooking un po' di qualche ora fa, davvero molto speciale, perché era proprio per chi ha lavorato per il Kunz, per chi si è divertito, e anche lo show cooking è venuto fuori davvero molto molto divertente.
1: Lo show cooking conclusivo di questa edizione, ma intanto noi avremmo potuto raccontarvi le 5 giornate di Milano, vi stiamo raccontando le 3 giornate di Rignano.
0: E io intanto volevo, a proposito di Rignano, volevo salutare e ringraziare nonno Carmine, che abbiamo già conosciuto nelle puntate precedenti, però quest'oggi ci ha fatto trovare una bella sorpresa in postazione quando siamo arrivati, degli aperitivi squisiti, davvero tutte le sue specialità di cui appunto abbiamo parlato in questi giorni.
1: Ci ha presi per la gola e ha fatto bene, devo dire.
0: Ci ha guardato in faccia e ha capito cosa dovevamo mandare. Comunque grazie, davvero.
1: A proposito di gola, allora prendiamo per le orecchie i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, a cui auguriamo buona domenica e ovviamente
0: e
1: con
0: ringraziamo
1: la
0: anche la nostra parte tecnica.
1: Ci sono anche oggi?
0: Sì, ci sono anche
1: allora
0: oggi.
1: Salutiamoli, no?
0: Teo De Marinis, Flavio Ferrucci, Viviana Fasciano, per quel che riguarda i social, consultateli, andate a vedere Instagram, Facebook, perché è tutto lì quello che realizzeremo anche oggi.

0: io mi sono stancato, l'ho ballata tutto il tempo questa, The Age of Heaven.
1: Allora, siamo in diretta Rignano Garganico, anche questo pomeriggio, terzo ed ultimo pomeriggio per raccontarvi il Gargano Food Fest, il Kunz in sostanza. Allora, siccome i ringraziamenti da fare di qui fino alla fine della puntata saranno tantissimi, allora noi abbiamo deciso di spalmarli un po' in tutta la puntata e vorremmo cominciare proprio con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo di Rignano Garganico. Capite bene, sono tantissimi, fare i loro nomi è impossibile, potremmo anche dimenticare qualcuno, quindi davvero grazie per tutto il lavoro, grazie per questa passione che anche loro ci mettono.
0: E poi ringraziamo tutti coloro che ci hanno sfamato.
1: No, stavo guardando i tuoi pantaloni bianchi. Dovete sapere che oggi, come appunto dicevo poco fa, abbiamo partecipato ad uno show cooking davvero molto speciale con degli chef seri, gli chef veri,
0: autentici.
1: E quindi immaginate un po' la qualità anche del cibo. E oggi domenica era previsto il ragù con le braciole. E Stefano Alicchio, secondo voi come si è presentato?
0: Con pantaloni bianchi.
1: Pantalone bianco che però non è riuscito a sporcare.
0: Capito?
1: Ma abbiamo
0: capito?
1: Sempre il tempo fino alle 19.
0: Sì, in effetti devo fare molta attenzione.
1: E a proposito di colori, guarda, ci augurano buon pomeriggio. Mary da Andria scrive: bellissimi tutti colorati, perché lei lo sa, perché ha consultato i nostri social. E noi come apertura abbiamo realizzato una foto in una postazione del Kunz davvero bellissima, perché è tutta realizzata a uncinetto. Molto bella e molto bello. Colorata. Allora, se volete entrare in contatto con noi, dai.
0: È facile, cioè, poi memorizzatelo il nostro numero 347-7272-274 per mettervi in contatto con noi
1: e mandarci i vostri saluti,
0: che
1: le vostre richieste
0: musicali.
1: Raccontateci. Che fate in questa

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Chris Ria mi fa ricordare questa canzone qualche mia estate di qualche tempo fa. In realtà questa canzone ha i suoi annetti, perché è del 1985, estate, mare. Siccome ci sono degli ascoltatori che ci fanno sapere che sono al mare, per esempio Anna Maria di Polignano a Mare ci fa vedere i suoi piedini nell'acqua, solo quelli, perché dice che l'acqua è ghiacciata ancora.
1: Allora
0: non si
1: guarda,
0: può.
1: Domani ti mando una mia foto da casa con i piedi messi nella mia
0: nella
1: bacinella. Sì, bacinella. Sai come si usava una volta a casa di nonna Angelina, sì, con Versano? Ci si lavava i piedi così e non solo i piedi.
0: Eppure le temperature devo dire che sono molto alte in questo momento a Rignano Garganico, dove siamo appunto noi con la nostra postazione. Per fortuna siamo un po' all'ombra, registriamo 29 gradi. Oggi è la giornata più calda di questi tre giorni che abbiamo trascorso qui. Tra l'altro non c'è neanche vento.
1: Stiamo sudando anche l'acqua del battesimo.
0: Esatto.
1: Diciamo la verità.
0: Allora noi dobbiamo fare un altro saluto e un altro ringraziamento
1: molto
0: e
1: volentieri
0: approfittare del fatto che loro stanno lavorando sotto il sole veramente battente di queste temperature così alte, ovvero il service Omnia Service di San Severo, che hanno praticamente lavorato per il Kunz anche per allestire il palco e renderlo disponibile per tutti gli eventi che ci sono stati di sera.
1: E a proposito degli eventi che ci aspettano per questa sera, ricordiamo che alle 20:30 partirà un DJ set, alle 21:30 c'è l'attesissimo concerto dei Matrioska e poi a seguire c'è il DJ set conclusivo che darà la rivederci per la quinta edizione del Kunz.
0: E chissà che ora finiranno, perché per festeggiare la chiusura del Kunz.
1: Degnamente, va festeggiata degnamente. Tra l'altro, allora, ho da farti una domanda, un indovinello. Ho tempo per farlo adesso? Maria Rita, non mi guardare così. Sai che ogni tanto io esco de capo. Posso fare adesso l'indovinello?
0: Cioè?
1: Abbiamo tempo? Facciamo una canzone e poi...
0: No,
1: allora.
0: Ora sono curiosa.
1: Tu sai che soprattutto qui nel Gargano c'è una pratica antica ed è patrimonio immateriale dell'UNESCO che prevede che i pascoli si trasferiscano da una parte all'altra, dalla zona più calda a quella più fresca. Come si chiama questo fenomeno?
0: Quanti secondi ho per rispondere?
1: Guarda che ho la ghigliottina che parte, come eredità.
0: Falla pure arrivare.
1: Quindi,
0: perché non lo so.
1: La transumanza. E noi oggi che stiamo a fare qui a Rignano con i 29 gradi? La transudanza. Ok, bene.
0: No, dopo il ragù non ci sarei mai arrivata.
1: bene, avete capito qual è l'atmosfera che si respira qui a Rignano Garganico? E questo.
0: Allora, tra poco Thriller, arriverà Michael Jackson subito. Lisa.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom.
1: Capolavoro dei capolavori.
2: Assoluto.
1: Perché lui davvero era un genio. Michael Jackson questo pomeriggio, per la domenica pomeriggio di chi ha scelto Radio Serena, chi ci sta ascoltando, abbiamo scelto Thriller.
2: Beh, io chiederei ai nostri radioascoltatori in questo momento, approfittando di Thriller, se hanno visto il film sulla vita, sui trionfi, su questa vita, come dire, anche a volte spericolata, ma un grande percorso di vita professionale e privata, quello di Michael Jackson. Avete visto il biopic, o come dicono quelli bravi, il biopic? Su di me faranno il biocchi, cioè, perché io sono golosissimo. E quindi avete visto il film? Tu, Maria Rita, l'hai visto?
1: No, non l'ho visto, non l'ho visto.
2: Anch'io non ancora.
1: Mi sono ripromessa di vederlo, anche perché poi, vabbè, non possiamo dire niente. Vabbè,
2: non diciamo niente. Vabbè, comunque.
1: Allora, novità.
2: 347-7272-274, una bella novità adesso. Mace, Salmo e Colafish.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, buona domenica a voi che avete scelto Radio Selene anche per questo giorno di festa. Festeggiamo dai con due canzoni, Carl Brave con Che Poi, ma subito arriva Jax FedEx con Sconosciuti da una vita.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Il destino è beffardo, ma anche il sincrodestino, perché Carl Brave in questa che poi parlava di calici, di bicchieri, di birra, e qui diciamo ne stiamo consumando. Noi conduttori, io e Maria Rita Minoia, non stiamo toccando alcol ancora, ancora. Intanto tocchiamo la musica, quella di Radio Selene, quella di Will Smith, arriva la sua Getting Jiggy.

stai ascoltando Radio Serene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Radio Selene.

0: sulla filosofia del maestro Michele Salvemini siamo tutti d'accordo, no? Dobbiamo fare sempre ciò che ci fa stare bene. Adesso Maria Rita so che è in giro e a Zonzo, credo che sia alla casetta del Tiffany's Bar qui al Kunstfest, e allora a lei la linea.
1: Grazie Stefano, io sono con la bellissima Denise, sono nel bar, cioè è chiaro che questa è una casetta, però abbiamo messo su quello che accade di solito al Tiffany's Bar. Voi siete di Rignano Garganico, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, che cosa possiamo mangiare qui? Vedo già un panino con la salsiccia in ragù, sbaglio?
2: Il panino con la salsiccia al sugo, cucinato direttamente da mia nonna, perché è proprio il sugo della domenica, quello della nonna. Infatti si chiama panino scarpetta proprio per questo motivo.
1: E quali sono le altre vostre specialità?
2: Abbiamo gli arrosticini cunzati, perché li condiamo con peperoncino, seme di finocchio, un po' di aglio in polvere e il sale, perché è tipo simile alla nostra mucisca e anche alla nostra salsiccia. Vengono proprio cunzati, conditi così.
1: E poi, visto che anche un bar, si beve.
2: Certo, abbiamo i gin tonic, abbiamo il vino, vino rosé frizzante, abbiamo anche tre tipi di birra, Troilo, una doppio malto, un'ambrata non filtrata e una bionda normale.
1: Perfetto, allora se venite qui al Kunz ancora in queste ore, fino a questa notte inoltrata, li trovate qui, altrimenti poi li andate a trovare a Rignano Garganico. Esattamente dove vi trovate, in che via?
2: Via Umberto Giordano 9.
1: Perfetto, tra l'altro loro sono assidui ascoltatori di Radio Selene, quindi grazie. Giovanni lo salutiamo, che non compare ma c'è, e buon lavoro a voi.
2: Grazie mille anche a voi, buona giornata.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: normale.
1: Beh, non c'è quasi nulla di normale qui al Kunz, diciamo la verità, nemmeno noi ormai lo siamo.
2: Allora, possiamo dire che i nostri amici che seguono i nostri social, grazie a Viviana Fasciano, è riuscita ad immortalare un momento che si è creato qui mentre c'era in onda la canzone.
1: Un momento che potremmo definire epico. Quindi, insomma, praticamente... immaginate, andate a vedere.
2: Fred De Palma, Anitta con Emi Schilla, La testa gira, che è un po' la canzone che fa effettivamente divertire molti ed è riuscita a coinvolgere anche le persone presenti qui al Kunz, che sono un po' più addetti al lavoro, perché ovviamente oggi fa molto caldo, quindi il pubblico inizierà ad arrivare tra pochissimo,
1: tra poco,
2: perché
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: sanno che la notte è lunghissima.
1: Sì.
2: Allora, Stefano, io volevo sottolineare anche una pagina Instagram che ha curato un po' tutto quello che è stato il Kunz in questi giorni, la preparazione del Kunz, tutti quelli che sono i laboratori, show cooking, ovvero il Balcone delle Puglie. Ed è una pagina davvero molto bella. Il Balcone delle Puglie, lo abbiamo raccontato, lo abbiamo anche fatto vedere attraverso le nostre pagine social, è un momento in cui tu vai lì, diventa per tanti il posto del cuore.
1: Sì,
2: e quindi abbiamo pensato, perché?
1: Perché non chiedere ai nostri amici che in questo momento stanno ascoltando e stanno condividendo con noi questa domenica pomeriggio, perché non chiedere a loro qual è il vostro, il tuo posto del cuore?
2: Cioè quello dove sai che quando ci vai... tutto passa.
1: Tutto passa. Magari vi hanno fatto ingazzare, vi hanno fatto venire 5 minuti, state
2: siete
1: un po'
2: nervosetti.
1: Allora dite: adesso lascio tutto, prendo l'auto, prendo la bici e vado lì in quel posto,
2: oppure,
1: dove so che mi passa tutto.
2: Oppure c'è chi lavora tutto l'anno per aspettare quel momento dell'anno in cui sa che andrà nel posto del cuore. Allora mandateci i vostri WhatsApp, le vostre note vocali, il numero è 347 7272 274, messaggi WhatsApp oppure note vocali.
1: Qual è il vostro posto del cuore?

0: Thank you, DJ.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Un vero e proprio capolavoro qui su Radio Sirena in questa domenica pomeriggio assolata, Patti Smith con Because the Night. Maria Rita, io credo che tu ti sia persa tra le casette ancora una volta e probabilmente ti trovo lì al Market dei Santis con Filippo Pizzichetti. Sentiamo un po'.
1: Sono infatti con Filippo, sono entrata nel suo mondo. In questi giorni ci abbiamo un po' scherzato su, però effettivamente noi abbiamo provato per poi raccontare tutto quello che succede qui al Kunz, e quando siamo arrivati già il primo giorno venerdì abbiamo provato l'hamburger di Filippo con gli asparagi, ma non è soltanto la sua unica specialità. Allora, innanzitutto raccontiamo di questo panino che noi di Radio Sirena abbiamo mangiato.
2: Oh, so, senti, quest'anno è il quarto anno che propongo questo panino. E siccome va tantissimo, perché piace a tutti, lo ripropongo sempre, perché far star bene la gente, far tornare la gente è una delle nostre prerogative. Quindi è un panino di hamburger di scottona con una julienne di asparagi arrostiti e un fondente di caciocavallo podolico. Poi inoltre, sempre all'interno del nostro stand, in questi pochi metri quadri, abbiamo realizzato un'orecchietta del nonno, che quindi va a portare, anzi a riportarci indietro col passato, a portare al tempo dei nostri avi, dei nostri nonni, quindi un sugo di mucisca, quindi tradizionalista di Rignano Garganico, e quindi a fare questo sugo che riproponiamo anche alla Sagra della Capra ad agosto.
1: E poi voi avete anche la specialità del pancotto, che è un pancotto speciale il tuo.
2: Sì, quest'anno ci è venuto in mente, insieme a Paco e a mia moglie Paola, di fare il pancotto, appunto perché io sono territorialista, di fare questo pancotto, però renderlo street food. Per fare questo pancotto ci vogliono 3 giorni, però. Quindi è un pancotto fatto con oltre 16 verdure spontanee, preso proprio dal contadino, da colui che ha i terreni, dove c'è bietola rossa, cicoria, finocchietto, patate, zucchine, e andando a renderlo una polpetta, accompagnato insieme ad una fonduta di caciocavallo podolico, è messo su un bastoncino, però per ricordare un lollipop, un lecca lecca, per tenerlo street food.
1: Esatto. Intanto facci capire dove vi trovano quelli che decidono di venire in questa zona a Rignano Garganico.
2: Allora, noi siamo da oltre 30 anni presenti qui a Rignano Garganico come azienda, e abbiamo un supermercato, un Despar Market, Despar di De Santis Arcangelo, in via Manzoni 10 a Rignano Garganico.
1: Tu volevi salutare e ringraziare qualcuno?
2: Sì, siccome per fare questo festival noi ci mettiamo ogni anno anima e cuore, grazie insieme a 150 volontari, volevo ringraziare tutti questi ragazzi che ci danno una mano per comporre questo festival. Volevo ringraziare gli operatori ecologici, che stamattina dopo la giornata di ieri è stata proprio una... Quindi Pietro, Michele, Antonio, Angelo, che stamattina hanno dato proprio il massimo per rendere la piazza presentabile per stasera.
1: Sì, sono veramente delle macchine senza tregua, lo confermo. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a te.

0: Questa posso dire che la canzone è perfetta per quest'ora, la domenica pomeriggio. Magari molti di voi stanno rientrando a casa, altri stanno uscendo per godersi la serata. Magari se siete da queste parti, venite a trovarci.
1: Beh sì, c'è ancora il Kunz Gargano Food Fest da vivere. Noi siamo in diretta ad Arignano Garganico, saremo qua fino alle 19 di questa sera. Volevamo, De Marini, scusa, il bello della diretta, fermati un attimo, perché volevamo leggere un paio di messaggi a proposito di quello che abbiamo di cui abbiamo parlato, cioè i posti del cuore. Siccome qui ce n'è uno spettacolare, che è il Balcone delle Puglie, che diventa sicuramente anche il posto del cuore di tantissimi turisti che vanno via dalla Puglia con questo posto del cuore.
0: E posso dire che è diventato il mio posto del cuore in questi giorni di Arignano.
1: Instagrammabile, top, poi bisogna dirlo. Allora, magari ognuno di noi ha un posto del cuore dove sa che quando ci va riprende un attimo, si rigenera perché abbiamo bisogno magari di rigenerarci. E allora ci sono arrivati alcuni messaggi, ne leggiamo un paio, come per esempio questa di Silvia, che è di San Severo, ciao, in provincia di Foggia. Il mio posto del cuore è casa della nonna. Anche se lei da 2 anni non c'è più, c'è la sua casa con i suoi profumi.
0: E poi salutiamo anche Anna Maria di Bari. Lei ci dice: il mio posto del cuore è il mare, Salento, amici e ricordi meravigliosi. Quando è inverno, se posso, ci vado.
1: Capito? Quindi questa, ecco, è la spiegazione dei posti del cuore. Quindi avete assolutamente capito di che cosa vogliamo parlare oggi. Allora, mandate pure i vostri WhatsApp, se vi va, le vostre note vocali: 347-7272-274. Noi siamo qua, che tra poco magari torniamo anche su questo argomento.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Da Regnano Garganico in questa domenica pomeriggio, infatti sono le 17:49, per noi arriva la coppia di questa estate 2026, ovvero Jovanotti e Alfa con Buon Vento e poi Benson Boone con Man in Me.

Kunz, è dove tutto praticamente si svolge ormai da 3 giorni. Questo è l'ultimo giorno del Galgano Food Fest. Quante ne abbiamo raccontate, quanti protagonisti ai nostri microfoni, e continueremo fino alle 19 anche per quest'oggi. Però lo sapete, no? Ci piacciono anche le chicche musicali. 1994.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Selene.
4: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Saremo io e te per sempre legati.
7: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Sarà per sempre sì.
3: Radio Selene.
8: Buon pomeriggio, buona domenica a tutti voi che state cantando e ballando insieme a noi alle 18.06. Adesso continuiamo a farlo con due pezzoni, cioè sia con Chandelier, ma subito Brancale, Delia e Levante con Al mio paese.

0: su Radio Selene. Caro il mio Stefano, cara, a proposito di Posti Maria del Cuore, abbiamo scatenato davvero tanti ricordi. Ti faccio ascoltare questa nota vocale.
1: Sentiamo.
0: Aspetta, arriva, Stanno lontani loro.
1: Sì, ciao!
2: Ciao! Siamo di tre parti d'Italia diverse, io Sicilia.
3: Io sono di Roma.
4: Io Venezia.
2: E sì, stiamo facendo un viaggio tutti insieme in Albania.
3: Un saluto!
2: Ciao!
4: Ciao!
0: Allora, questi tre ragazzi si chiamano Alice, Francesco ed Emanuele. Si sono, avete sentito, sono di tre zone dell'Italia diverse. Si sono conosciuti sempre attraverso un viaggio a Strasburgo e quello è il loro posto del cuore, che legano anche ad una canzone. Io poi, tra l'altro, curiosa io, siete in Albania, con quale supporto state ascoltando la radio? Radio Selene?
1: In macchina
0: sono Albania, con la radio accesa in macchina, ci stanno ascoltando benissimo e c'è una canzone che li accomuna,
1: che li lega in qualche modo. È una canzone meravigliosa, tra l'altro, che io direi di ascoltare. Possiamo ascoltarla?
0: Ah, così li facciamo tornare indietro nel tempo. Stand by me.
1: Li trasportiamo radio trasportiamo dall'Albania a Strasburgo, passando per Rignano Gargano.

0: questi tre ragazzi, Alice, Francesco ed Emanuele, che fanno il giro del mondo dopo che è nata la loro amicizia. Ci hanno raccontato, abbiamo anche riascoltato questa bellissima canzone di Benny King. Io intanto ridò la linea a Stefano, che è in giro in Piazza Kunz e si è fermato praticamente alla macelleria aperta, ed è insieme a Michele e sua moglie Carla. Loro sono di Rignano Garganico. Stefano, che storia ci racconti?
1: Questa volta tocca a me. Sono entrato in questa casetta magica che mi piace definire la casetta dell'amore, perché c'è una storia d'amore dietro alla bottega della carne di Michele Perta. Voi direte: ma cosa c'entra? L'amore c'entra sempre. Allora, ci sono Michele e sua moglie Carla. Michele è di San Marco in Lamis, si è innamorato di Carla, che l'ha trattenuto e l'ha portato qui a Rignano e qui ha aperto la sua bottega della carne, vero?
2: Sì, sì, è vero, sto fatto qua, porto avanti questa attività da circa 25 anni a Rignano Garganico e diciamo mi piace, c'è un paesino molto tranquillo, si vive bene, diciamo,
1: e si mangia meglio, si mangia meglio. Perché cosa avete portato qui al Kunz quest'anno?
2: Allora, quest'anno abbiamo portato al Kunz la nostra specialità, che facciamo la mucisca, che è una carne che si faceva da tanto tempo, diciamo questa è una ricetta antica, anticamente fatta di vitello oppure di pecora, come si usava una volta, cioè una carne condita con semi di finocchio, sale e peperoncino. Poi la specialità nostra è anche i torcinelli, che facciamo con coratelle di agnello e poi sempre conditi con sale, peperoncino, prezzemolo e aglio.
1: Li abbiamo assaggiati e devo dire che sono eccezionali. Carla, poi c'è il caciocavallo.
3: Sì, podolico, caciocavallo podolico della zona, che lo mettiamo io proprio, sono proprio una allevatrice di animali, siamo stati 70-80 anni, cioè abbiamo sempre gli animali.
1: E quindi
3: le mucche, sto dentro proprio nel formaggio e il caciocavallo podolico.
1: E noi sentiamo il profumo della muscisca, dei torcinelli e di questo caciocavallo nella bottega della carne di Michele Perta. Buon lavoro, buon Kunz.
3: Grazie.
4: Stai ascoltando

0: blog e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: The best.
1: The best.
0: Guarda, vabbè, vieni, vieni. Vieni, ecco, vieni,
1: cosa
0: vieni.
1: Mi, cosa mi mostri?
0: Vieni, vieni,
1: cosa
0: vieni.
1: Mi fai vedere?
0: Guarda, pizza.
1: Ancora.
0: Arrosticini.
1: Ma ancora.
0: Gli asparagi. Cioè, ci sta arrivando, se, non lo so, sembra Natale. Qui sembra il presepe, capito? La capanna di
1: Benito. Io sto mangiando come un bue, praticamente.
0: Gesù bambino. Sì. Allora, dopo, in base naturalmente a tutti i loro impegni, però intanto ringraziamo Fiore Carmine e
1: sì.
0: D'Angelo Matteo insieme, Fior D'Angelo.
1: Fior D'Angelo.
0: Eh sì, esattamente, sono loro che ci hanno consegnato proprio
1: grazie.
0: Tutto questo ben di Dio. Intanto grazie, adesso veniamo a farvi visita naturalmente e continuiamo anche con il nostro appuntamento. Intanto mando un saluto a Pino che ci scrive da Corato, a Tina che ci manda un saluto da Marina di Ginosa in provincia di Taranto. Stiamo arrivando.
1: Arriviamo con il beach tour.
0: Arriviamo con il beach tour.
1: Yuppie, yuppie,
0: quindi
1: yuppie.
0: Preparatevi perché faremo un bel balzo, no? Della Puglia, da Rignano Garganico, dove siamo stati questi tre giorni, a quelli che poi saranno i prossimi appuntamenti.
1: Sì, perché ci abbiamo preso gusto qua,
0: in
1: non
0: trasmettere,
1: basta lo studio di Corato, a meno, dove non c'è nessuno, dove ci sentiamo soli. Invece a noi di Radio Serena piace andare in giro e venirvi a trovare in qualsiasi posto della Puglia.

0: Ocean su Radio Selene. Siamo alle 18:41. Che cosa succederà tra poco qui? Praticamente ci sarà una presentazione teatrale a cura di teatralmente parlando alle 19, quindi informiamo naturalmente chi è qui, chi sta ascoltando la radio, magari ci sta raggiungendo qui a Rignano Garganico per queste ultime ore del Kunz fino a notte fonda. Ci sono davvero ancora tantissime cose. Intanto i protagonisti di questi tre giorni sono stati sicuramente coloro che hanno sfamato e hanno fatto bere tutta la tantissima gente che ha raggiunto Rignano, che è già qui sul posto. E allora do la linea a Stefano, che è con altri amici, la macelleria alimentare Angela e Mimmo. Loro sono di San Giovanni Rotondo. Stefano, a te.
1: Qui al Kunz Gargano Food Fest abbiamo intercettato il simpaticissimo, fatemelo dire, Mimmo. Allora Mimmo, lui dice: io sono subentrato all'interno di questa attività quasi centenaria grazie al matrimonio che ho fatto mia con mia moglie, con Angela, quindi un matrimonio di interessi praticamente.
2: Sono 30 anni che sono all'arresto domiciliare.
1: Allora, questi arresti domiciliari portano quest'anno al Kunz delle specialità, dei panini davvero incredibili. C'è ad esempio il caperù.
2: Allora, un panino fatto con farina di grano del tavoliere, capocollo di suino nazionale, con pecorino gargano della masseria maceronica e rucola paesana delle Matine. E non altro che una salsiccia ben cotta sulla brace e condito con questi ingredienti che vi ho detto prima.
1: E beh, poi c'è anche il saccapò con la salsiccia di suino nazionale, caprino, pomodori secchi. Allora, se volete mangiare qualcosa di buono dovete venire qui al Kunz e intercettate la casetta della macelleria alimentare d'Angela e Mimmo dal 1928.
2: Siamo quasi centenari. No, io sono di terza generazione, io e mia moglie.
1: Evviva, evviva!

0: mettere una foto.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax. Con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Feste in diretta su Radio Selene, siamo stati qui 3 giorni in diretta da Rignano Garganico, abbiamo attraversato casetta dopo casetta il mondo di coloro che hanno partecipato al Kunze. Quest'anno andiamo a chiudere con 2 aziende, li abbiamo citate prima perché ci è arrivato davvero il ben di Dio e qui stanno godendo, come dire, di tutto quello che ci è arrivato da mangiare, davvero tutta roba eccezionale, quindi grazie. E le aziende in questione sono di Fiore Carmine e di D'Angelo Matteo, insieme hanno formato Fior d'Angelo. Stefano, a te.
1: Sono all'interno di una casetta che incarna alla perfezione il motto l'unione fa la forza, perché sono nella casetta di Agricola d'Angelo, orto, frutta, fiore e birra del Gargano, quindi qua se magna e se beve qui al Kunze. Allora, che cosa avete portato?
2: Allora, noi abbiamo rivisitato la tradizione con le nostre pizze a portafoglio. Abbiamo 3 gusti che rappresentano al massimo il territorio. Una margherita podolica, per eccellenza, rappresenta, diciamo, la parte podolica del caciocavallo del nostro territorio. Poi abbiamo una transumancia che addirittura racconta la tradizione del territorio, con la vecchia tradizione appunto della transumanza, quando si portavano gli animali al belvedere e al fresco. E poi abbiamo un'altra, una pasta per Rignano, che invece celebra l'identità di Rignano, una paesana rafforzata. E poi abbiamo la nostra friggitoria con le nostre chef
1: qui. No, io lo devo interrompere perché sennò qua, cioè, beh, qua no, ci viene la colina in bocca e c'è tanta roba veramente. E poi io ieri ho assaggiato una pizza al portafoglio garganica. E invece cosa avete portato voi?
3: Noi abbiamo portato la cultura con degli asparagi ovviamente coltivati ai piedi del Gargano, pastellati e fritti. In più abbiamo portato il caciocavallo in carrozza, sempre di nostra produzione, diciamo, restiamo in produzione familiare di mucche podoliche, sempre. Non so più che dire.
1: No, secondo me hai già detto tutto, perché si capisce questo legame fortissimo con i prodotti del territorio e devo dire, insomma, che più di così.
2: Un'altra cosa bellissima dobbiamo dire, il nostro stand celebra la nostra amicizia e la nostra fratellanza, perché noi siamo amici e siamo fratelli da quando siamo nati. Quindi oggi siamo qui e celebriamo anche la nostra amicizia.
1: Evviva il Kunze, evviva l'amicizia.
4: Radio Selene.

0: notturni.
1: Io e te, cara Maria Rita, siamo animali notturni, ma anche meno. Cioè, tu sei proprio mattutina, io quello del weekend. Vabbè, comunque, vogliamo dare gli appuntamenti di questa sera? Che uno
2: sì,
1: sta
2: uno
1: per
2: è
1: partire.
2: Proprio pochissimi minuti, ne abbiamo parlato poco fa, ma sta per partire la rappresentazione teatrale a cura di Teatralmente Parlando. Poi alle 19.30 il gruppo folk Li Zambit.
1: Posso parlare io del cibo di questo,
2: certo,
1: show cooking? Allora, dai. Allora, show cooking con i cuochi del Gargano e della Capitanata e con le cantine Cappa Bianca.
2: E poi a partire dalle 21 parte la musica, primo DJ set, poi il concerto dei Matrioska alle 21.30, a chiudere ancora DJ set. Insomma, è tutta la notte, poi si andrà avanti per festeggiare alla chiusura della quarta edizione di Kunz Gargano Food Fest, che noi abbiamo vissuto in diretta qui da Rignano Garganico.

0: You Got Me Feeling su Radio Selene in questa domenica speciale, perché è una domenica speciale qui a Rignano Garganico.
1: Esatto, allora abbiamo raccontato davvero tutto quello che abbiamo potuto su questa tre giorni del Kunz, che questa sera volgerà al termine. Noi auguriamo loro la preparazione naturalmente anche per la quinta edizione, perché la quarta è stata strepitosa, ha offerto anche qualcosa in più. Vogliamo ringraziare la Pro Loco di Rignano Garganico, il comune di Rignano Garganico, hanno voluto Radio Selene anche quest'anno qui. L'accoglienza come sempre è stata veramente strepitosa e quindi di questo vi diciamo davvero grazie, ma anche tutto l'affetto di chi ha lavorato, di chi è stato protagonista nelle varie casette. Li abbiamo incontrati tutti in questi tre giorni, ci siamo riusciti, abbiamo fatto parlare tutti, abbiamo raccontato il mondo di tutti e questo veramente, andiamo a casa belli soddisfatti.
0: Assolutamente, con il cuore pieno di gioia e di tanti ricordi. Però il Kunz è vero, noi possiamo metterci il nostro per raccontarvelo al meglio, ma il Kunz è un evento che va vissuto.
1: È vero, non è una frase fatta, va assolutamente vissuto, quindi siccome è sicuro ci sarà la quinta edizione, noi vi invitiamo già da ora ad organizzarvi.
2: Dichiaro completata questa tre giorni da Rignano Garganico con un cucunz.
1: Ah, scusate, è il nostro direttore che fa l'incursione. Intanto, grazie a tutta la squadra tecnica, ovvero Teo De Marinis, Flavio Ferrucci, Dario Quagliarella, che c'è stato il primo giorno. Grazie a Viviana Fasciano che, come dire, si sottopone a tutte le nostre richieste, però poi il suo lavoro è meraviglioso, sui social ve ne potete rendere conto perché riesce a captare anche le cose, diciamo, che accadono dietro le quinte, le preparazioni di quello che facciamo, quindi è tutto su Instagram, su Facebook, storie in evidenza se non riuscite a farlo in queste prime 24 ore. Che dire
0: Maria Rita Minoia, che è stato bello anche questa volta.
1: Che ti avevo detto?
0: È stato bellissimo, diciamo la verità, grazie al direttore supremo, quindi Tarricone, per avermi voluto qui per raccontare questa edizione, davvero ne sono grato.
1: Tu torni in onda il prossimo fine settimana, non ricordo.
0: Yes, of course, probably maybe on Friday.
1: Io domani maybe. Mattina alle 7:05, ancora grazie a tutti, buona domenica, di quello che resta di questa domenica da noi di Radio Selene. Stefano Licchio,
0: Maria Rita Minoia,
1: ciao.
3: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato portato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
4: Bottiglie incendiare contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è avvenuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con una minaccia di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
5: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
4: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
5: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kauntup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
4: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa rimonta del giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
6: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
8: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
7: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo su Facebook.
3: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con

0: impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene. Questa è Radio.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
1: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro, più autonomia.

0: più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1989.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2013.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui

0: Borgo Sassi sui social.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Sfizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Sfizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
6: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2007.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farmi amore.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Sfizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Sfizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.